ntho tseo di etsang a una chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha una chelet ha u khole sharp mfana ka u khole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsisa